malishana ke a leboga mothiele tsere sa bosharre re madume a khutse a borutho molotsana wo ko ya mebaraka ranta re ke tsheka di ranta tse le sene tshela di sente tse masume tlhano gatlhano le dollara ponto ka di ranta tse masume pedi pedi le di sente tse masume tharo di mola euro re ke tsheka di ranta tse le sene senyane le di sente tse masume tharo tsela dollara ya australia di ranta tse le sene tse di sente tse masume senyane nne mola euro re ke tsheka dollara ya tele di sente tse le sene shupa dollara ye me go di yene tse le go lona sene tlhano shupa fa gona tsela shupa re lebella di pya ga uta re ke tsheka dikete tse nne magolo magolo tsela masine senyane pedi mola platinum re ke tsheka di dollara tse dikete tse pedi le golo ontse o le o se tlotla go ya brand re ke tsheka di dollara tse le golo le shupa le di sente tse se swa ibarele ke tsena tse o tsa mebaraka ke a leboga.

Wanda Baloy are Carlos ke le gore ngwae kwa ga biale go thobela FM a di tlaleme so ga biale ke se re pagare go sho go iri yela ya bo swai a di ntlhagolotsa ditaba ka mmabaloyi mabitsela

0: Mino ke Lethabo mo go ibaleng nna
1: #MinoKeLethabo
0: #MinoKeLethabo #MinoKeLethabo Mankuku baby mo shupulo go fitla la botlhano
2: ke ya pele o fela ka ira boraro.

motheletse ge re ile kola mantsibeng a le hono re hoetsa ranta go baka daranta tse le sometshela le sene tse masome nne kgatlhanong le dollara America e go baka daranta tse masome pedi pedi le sende tse le some seswai go ponto ya Britain daranta tse le some senyane le sene tse masome pedi nne kgatlhanong le euro e go baka dollara le sende tse le some shupa dollara e go ba dintlheng tse le kgolo masome tlhano shupa fa lona seswai tlhano go yene ya ka Japan ka China dollara e le kana le di hwane tse tshela le sene tse masome shupa senyane Molaka India e le kana le di rupi tse masome senyane tlhano le di sente tse masome tshela re lebella di poses me baraka ka Wall Street ga e kgatlhise ka gore e re hwibi Dow Jones e tlasana ka dipersente tsa lefela felona nne Nasdaq Composite le yona e tlasana ka percente felona tee me baraka ka Europa e be e tlhatlogile mathapameng a lehono FTSE 100 ka Britain ya kgatlhisa ka dipersente tsa lefela felona nne Cape 40 ka Forum e tieletse ka dipersente tsa lefela felona pedi mo Latex ya ka Germany e le godimo ka dipersente tsa lefela felona tshela me baraka ka JSE ka Afrika Borwa le yona e be e tieletse gena kana ya go tswalela e lela mathapameng a lehono Allshare Index e tlhatlogile ka dipersente tsa lefela felona tharo Financials tsa fokotsega ka dipersente tsa lefela felona seswai Industrial ya tlhatloga ka dipersente tsa lefela felona senyane Top 10 Resources tsa tlhatloga ka percente mola di mineral di benyabenyane di tlhatlogile ka dipersente tsa lefela felona tshela re latlhela matlho go dira fe gauta e goba ka ditolara tse dikete tse nne le magolo tshela masome seswai tshela Platinamo e goba ka ditolara tse dikete tse pedi le legolo masome tshela shupa ka onse ruma ka olea Brent yona ga se ya tlotlwa e rekisiwa ka ditolara tse legolo seswai le sente ke kaparele ke tseo ka boripana tsa la boraro ke a leboga.